mundo anche rocco, tu ama ancora viechi, chicchi, no anga sabi. I'm going to go to the house.